primer dare scusi, mi sono rosso qui short e la tartaruga ma sarà che la tartaruga nel bagaglio o una presa non sapevo se e per le prossime giorni ma ci sono iniziati con il chat web che online vou ficar na companhia de Off My Art. Uma vez já que para vocês uma boa quinta-feira vos desejo.